Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.
2: Io voglio vivere ancora una storia.

sedia alla cattedra di un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. Allora la mia statura non dispensò

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

che la vera vita è altrove. Tu fai progetti ne hai una lista, poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me, è proprio come fossi due persone e ognuno odia l'altro suo sé, hanno in comune soltanto dottori.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata. E io riesco a mantenere la sua promessa.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

tifosi del Cagliari. Ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La giornata di giovedì 10 settembre sarà caratterizzata da maggiore variabilità e da un temporaneo aumento dell'instabilità sulla Sardegna. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale orientale e sulle zone interne meridionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge soprattutto durante il pomeriggio. Anche in queste aree è previsto un miglioramento in serata. Sul litorale meridionale avremo invece nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi, nubi in aumento con possibilità di deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da rasserenamenti serali. Nel complesso, il peggioramento sarà modesto e irregolare, con la Sardegna interessata solo marginalmente dalla perturbazione. Temperature. Le correnti più fresche di origine atlantica favoriranno un ridimensionamento delle temperature, mettendo fine agli eccessi termici dei giorni precedenti. Le massime risulteranno generalmente più contenute, con un clima progressivamente più gradevole e maggiormente in linea con il periodo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Il passaggio instabile di giovedì sarà breve e non particolarmente incisivo. La perturbazione atlantica interesserà infatti la Sardegna soltanto marginalmente, portando soprattutto maggiore nuvolosità, qualche debole pioggia e un calo delle temperature. Già da venerdì è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate e stabili. La novità più significativa sarà sul fronte termico. Il caldo intenso dei giorni precedenti lascerà spazio a temperature più gradevoli e vicine alle medie stagionali. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 10 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettiva e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge e temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La giornata di giovedì 10 settembre sarà caratterizzata da maggiore variabilità e da un temporaneo aumento dell'instabilità sulla Sardegna. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale orientale e sulle zone interne meridionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge soprattutto durante il pomeriggio. Anche in queste aree è previsto un miglioramento in serata. Sul litorale meridionale avremo invece nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi, nubi in aumento con possibilità di deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da rasserenamenti serali. Nel complesso, il peggioramento sarà modesto e irregolare, con la Sardegna interessata solo marginalmente dalla perturbazione. Temperature. Le correnti più fresche di origine atlantica favoriranno un ridimensionamento delle temperature, mettendo fine agli eccessi termici dei giorni precedenti. Le massime risulteranno generalmente più contenute, con un clima progressivamente più gradevole e maggiormente in linea con il periodo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Il passaggio instabile di giovedì sarà breve e non particolarmente incisivo. La perturbazione atlantica interesserà infatti la Sardegna soltanto marginalmente, portando soprattutto maggiore nuvolosità, qualche debole pioggia e un calo delle temperature. Già da venerdì è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate e stabili. La novità più significativa sarà sul fronte termico. Il caldo intenso dei giorni precedenti lascerà spazio a temperature più gradevoli e vicine alle medie stagionali. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 10 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati. I'll protect you from the hooded claw.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima! Programmi giovanissimi!

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Sant'Agabio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte.

0: ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre. Nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Gronchi. Nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre. Nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld. E nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole, puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, Edizioni Guanda.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

ma chi ce l'ha fatto fare di partire e non tornare a me e a te? Com'è bianco questo bianco, così bianco che più bianco non si può. Oh no, cosa c'era da provare, cosa c'era da giocare, per chi? È proprio qui.

ghiaccio e il pack. Fa crack. Forse a far l'esploratore era meglio l'equatore e là che caldo fa.

0: Idea News Magazine.
1: Avendo il piacere di dedicarmi alla Carta Universale dei Diritti Umani e occupandomi di fare in modo che quante più persone perlomeno si incuriosiscano su questo tipo di documento, ho l'abitudine anche di scorrere vari post di tante persone e leggere anche quelli che possono essere i commenti, eccetera. Adesso sempre più sorpresa dal fatto che si cerca sempre di imputare la responsabilità di un cambiamento, ovviamente non in positivo ma in negativo, a qualcuno o a qualcosa che sia lontano da noi, dimenticandoci che quelli che creano la società siamo noi, che tutto fa parte della politica e anche le scelte che quotidianamente facciamo del nostro vivere, del comportamento con la famiglia, con gli amici, nell'ambiente di lavoro, sul posto di lavoro, ha a che fare con la politica, no? Sono scelte che si fanno, ma riscontro sempre più questa grande difficoltà nel riconoscere la propria responsabilità su appunto quelli che sono stati tutti i cambiamenti a cui noi stiamo assistendo quotidianamente. Io sono una persona decisamente attempata, avendo 65 anni e non più 20, e comprendo questo ragionamento proprio quando arrivano da giovani voci, un po' meno quando arrivano da persone che sono più adulte, che dovrebbero avere maggiore comprensione di come la vita va avanti e di tutto quello che comprende vivere ogni giorno. La Carta Universale dei Diritti Umani non è soltanto un'indicazione di come potrebbe essere la vita quotidiana, ma prende proprio spunto da com'è veramente la vita quotidiana, e infatti si occupa di giustizia, si occupa di accoglienza, si occupa di tempo libero, si occupa di diritto alla vita, allo studio, al tempo libero, quindi non è un qualcosa che può essere osservato solo da un punto legale o da un punto di vista amministrativo o politico, se volete. Nasce proprio dalla conoscenza della vita di ogni giorno e di tutti gli ambiti che possono garantire le migliori condizioni per ogni uomo. Quello che non si dovrebbe mai dimenticare è l'articolo 30 che chiude proprio questo documento e che dice: nulla nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi stato, gruppo o persona, di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti o delle libertà in esso enunciato. Che cosa significa? Che tutti abbiamo dei diritti e tutti abbiamo anche dei doveri, e significa anche che questo documento nasce appunto, e mi piace sottolinearlo, dall'osservazione della vita quotidiana di ognuno di noi. È per questo che io vi invito, come sempre, a ritagliarvi 10 minuti del vostro tempo ad andare a leggere questo documento. Lo potete trovare anche sul nostro sito, ma lo scegliete voi, decidete voi dove potreste andare direttamente sul sito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per leggere la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste scegliere altre associazioni, Save the Children, Amnesty International, sono tante le associazioni che si occupano dei diritti umani, oppure www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
5: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuia Fuia Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La giornata di giovedì 10 settembre sarà caratterizzata da maggiore variabilità e da un temporaneo aumento dell'instabilità sulla Sardegna. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale orientale e sulle zone interne meridionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge soprattutto durante il pomeriggio. Anche in queste aree è previsto un miglioramento in serata. Sul litorale meridionale avremo invece nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi, nubi in aumento con possibilità di deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da rasserenamenti serali. Nel complesso, il peggioramento sarà modesto e irregolare, con la Sardegna interessata solo marginalmente dalla perturbazione. Temperature. Le correnti più fresche di origine atlantica favoriranno un ridimensionamento delle temperature, mettendo fine agli eccessi termici dei giorni precedenti. Le massime risulteranno generalmente più contenute, con un clima progressivamente più gradevole e maggiormente in linea con il periodo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Il passaggio instabile di giovedì sarà breve e non particolarmente incisivo. La perturbazione atlantica interesserà infatti la Sardegna soltanto marginalmente, portando soprattutto maggiore nuvolosità, qualche debole pioggia e un calo delle temperature. Già da venerdì è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate e stabili. La novità più significativa sarà sul fronte termico. Il caldo intenso dei giorni precedenti lascerà spazio a temperature più gradevoli e vicine alle medie stagionali. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 10 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma, a piedi nudi copriva la distanza in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

La pulce d'acqua, Angelo Branduardi. Allora salutiamo Max, Cristina, Ivan. Buongiorno Ivan, Sabrina, Emanuela, Gigliola, Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti voi che siete già con noi su TikTok. Noi naturalmente fino alle 10 avremo modo di ascoltare le vostre canzoni del cuore. Ciao Sabrina, ciao bella.

A proposito, salutiamo anche dunque saluti anche a Barbara. Poi perché non fai un saluto a tutti i ragazzi che oggi cominciano la scuola, dato che in Veneto mi risulta che hanno cominciato oggi, anche tuo nipote ha iniziato la scuola. È vero. Stamattina inizia la scuola per il Veneto. Ed è assolutamente vero. Quindi già stamattina quando arrivavo qui in radio, ragazzi, c'era una confusione, un traffico. Va bene, allora si parte tra poco? Tra 5 minuti, 4 minuti circa. È Angelo Branduardi con La Pulce d'Acqua. Buona mattinata anche agli amici del Gargano che sono collegati con Gargano FM, ma salutiamo tutte le radio che sono collegate con noi. Salutiamo anche il Veneto con Radio RVD e poi comunque tutte le radio che si stanno collegando e sono collegate con noi. Fino alle 10 saluti e baci alla radio. Adesso arriva Montagne Verdi e dopo questa canzone inizierà ufficialmente saluti e baci alla radio.

0: Franco Battiato. E allora siamo con buongiorno, intanto buona domenica. Buona domenica? Ho sbagliato, buona domenica? Ho sbagliato? Ho sbagliato. Allora, è giovedì, dai. Maurillo! Eccolo lì, lo sapevo che arrivava. Cosa c'è, boscaiolo?
1: Senti, ma certo che io sono ubriaco, ma tu che problemi hai?
0: Non ho nessun problema, è che mi sono sbagliato.
1: Ah, sembra ogni volta è così, va bene, dai, vai avanti. Maurillo, va a casa!
0: Non posso andare a casa, devo andare avanti fino alle 10. Allora, saluti e baci alla radio, magari fosse domenica, dice Max. Sì. Noi siamo, ci siamo anche la domenica, domenica mattina, sempre 8:40. 8:40, 10. Allora c'è Emma che ci presenta i grandi
2: Allora mi salutami il boscaiolo, mi raccomando.
0: Boscaiolo, ti saluta Emma.
1: Ciao Emma, Emma, ciao ciao Emma.
2: Ciao boscaiolo, ciao ciao.
1: Senti quanto vino hai bevuto tu stamattina.
2: Sono invariato anche a me perché ho cominciato a mangiare il babà.
1: Cosa?
2: Ho cominciato a mangiare il babà.
1: Ma stai scherzando? Più babà mangi tu, ne mangio meno io, quindi... 1 più 1, 2, 2 più 2, 4, 4 più 4, 8.
2: Io non sto mangiando i tuoi, eh? Io non sto mangiando i tuoi, però. Il problema è quello.
0: Infatti, va bene, dai. Allora, Emma, siamo con Franco Battiato, con le canzoni più belle di... Vai!
2: All'album La voce del padrone 1981, presentiamo Cucù, visto che hai detto che l'hai messa l'altro giorno.
0: Sì, è vero.
2: Facciamo finta che così Cucurucucù, vi saluto tutti dalla A alla Z senza dimenticare nessuno.
0: E ci ritroviamo domani per l'ultimo giorno della settimana.
2: Si conclude domani.
0: Si conclude poi settimana prossima altra nostra amica che ci presenterà i grandi successi. No, ancora sti grandi successi, basta.
2: Le canzoni più belle di.
0: Va bene, Franco Battiato con Cucurù Cucù.
2: Alle 9:10 mi raccomando, una canzone speciale per te.
0: Sì.
2: Ma voi nel frattempo componete il 351-340-9220 per scrivere richieste o messaggi WhatsApp.
0: Va bene, però aspetta perché tu non hai risposto e allora facciamo rispondere al boscaiolo. Cucurù cucù
1: Paloma.
2: Bravissimo boscaiolo, meriti un babà in più.
1: Grazie.
0: Va bene,
2: prego.
0: Ok, grazie.
2: Dai, andiamo tutti a casa, andiamo a ascoltare canzone, dai.
0: Ciao, grazie, buona mattinata.
2: Ciao, ciao.

Boscarello dovevi dire Paloma, vabbè lo dico io, dai, Paloma. Va bene, canzone di Franco Battiato, canzone selezionata da parte di Emma per una canzone, le più belle, io mi sono perso, va bene, dai, le canzoni più belle di, dai, di Franco Battiato, va bene. Domani sarà l'ultimo giorno e poi settimana prossima si partirà con un altro cantante o gruppo, vedremo. Va bene, che ore sono? Mancano 16 minuti a una canzone speciale per te di Silvia e In Blues. Adesso c'è un messaggio, vediamo, andiamo a leggerlo, che arriva dalla Sardegna, esattamente da Sassari. E salutiamo tutti gli amici della Sardegna che ci stanno ascoltando. Buongiorno, c'è un numero di telefono, 351 340 9220. Allora, ciao Maurillo, questa mattina vorrei dedicare la canzone di Claudio Villa con Mamma e dedicarla alla mia cara mamma e naturalmente al mio caro papà che dall'assù mi stanno proteggendo. Un saluto a te Maurillo, a Rita e a tutti. Saluti e baci alla radio. Grazie Maurillo. Grazie a te carissima Graziella. Allora 351 340 9220. Aspettiamo le vostre telefonate in diretta, messaggi, dediche, richieste. Insomma, fate ciò che volete. Noi fino alle 10 siamo qui. C'è Claudio Villa dedicato a tutte le mamme del mondo, anche alla mia, che mi sta ascoltando da sopra. Ciao mamma.

Assolutamente sì, facile ricordare, 351 340 9220. Salutiamo Graziella di Sassari, ciao Graziella, e tutti gli amici che ci stanno ascoltando adesso dalla Sardegna, bellissima regione d'Italia. Salutiamo anche Andrea, salutiamo Angelo, salutiamo, vediamo un attimino, Max, il gigante, e Sabrina, la nostra amica Sabrina, Angelo, Rudina, ciao Rudina, un abbraccio,

0: Stefano Valenti. Ci voleva applauso però, Stefano Valenti. Eccolo qua. Poi prossimamente sarà anche lui per quanto riguarda una canzone speciale per te. Stiamo e abbiamo preparato tutto. No, abbiamo già preparato tutto. Allora, battaglione, avanti. Andiamo avanti? Dai, c'è un messaggio adesso che è arrivato al nostro numero di telefono, messaggio vocale. Ah, non ho più voce, non ho più fiato. Aspetta, ragazzi, compratemi 1,5 kg di fiato. Va bene. Allora, vediamo un attimino chi c'è, chi ci invia un messaggio vocale. Andiamo ad ascoltarlo, vai.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti, dei saluti e baci. Volevo dedicare una canzone al mio nuovo e grande amore, Michele. Siamo nuovi in questa nostra storia,
0: questo viaggio,
1: ma già so che sarà un grande amore. E quindi volevo dedicare la canzone Grande Amore del Volo, dicendo in pubblico che lo amo. Grazie Maurillo.
0: Grazie, grazie a te Cristina. Ciao, viva l'amore con Grande Amore, Il Volo.

0: Bom, va bene. Allora, volo, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Il volo con grande amore, grazie a Cristina e il suo amore Michele. Allora, buongiorno Italia, buongiorno a tutti voi. Se vi siete appena sintonizzati, questo è Saluti e Baci alla Radio, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma anche la domenica, dalle 8:30 alle 10. Oh, finché la barca va. Lasciamola andare, va, dai. Allora, vediamo un attimino, c'è una telefonata. Dopo messaggio scritto, dopo messaggio vocale, adesso c'è una telefonata e abbiamo, signore e signori, c'è Maria. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno, buongiorno. Buon giovedì. Senti, qui a Padova c'è freddo e
1: insomma, tu capo.
0: E piove, invece lì in Puglia che tempo fa?
1: Sta bella faccia di sole.
0: C'è il sole, hai capito? Qui invece è arrivato il freddo siamo tutti in mezzo.
1: Io non piove. Stamattina avevo tu capo.
0: Poi stamattina sono iniziate le scuole qui a Padova, in Veneto. E da voi no?
1: Sì. No, c'ho ancora da noi.
0: Non ancora, non ancora. Va bene. Senti Maria, che canzone ci regali stamattina?
1: Rose rosse per te.
0: Qui ragazzi, mi raccomando, dobbiamo prepararci a cantare tutti. Rose rosse.
1: Rose rosso per te, e comprato stasera, ogni cuore lo sa.
0: Cosa voglio da te? Brava, brava Maria, questo è il nostro, è il motto di Saluti e Baci, è cantare. Perché cantare cosa fa? Fa bene.
1: Bene. Oh, saluta.
0: Brava, brava, brava, esatto. Allora Maria, chi saluti?
1: Saluto a tutti.
0: Sì.
1: Salute e baci, un bacio a Rita. Tutto, tutto, tutto. Salute e baci. Ciao Morillo.
0: Grazie, grazie. C'è Franco?
1: Sì, sì, molto quasi.
0: Dai che ce lo salutiamo, dai, vai. Grazie Maria. Allora, Franco, buongiorno.
1: Ciao Franchino.
0: Franco, Franco. Bonjour, le
2: Gisele. Anche a voi, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno Franco. E allora, che ti piace la canzone che ha scelto Maria?
2: È bella, bella canzone.
0: Hai voglia? Rose rosse per te. Va bene, dai. Bene, Franco, c'è qualcun altro che vuoi salutare?
2: Ha già fatto tutto con lei.
0: Ha già fatto Maria, stessa. Quindi va bene, va bene. Grazie Franco, un abbraccio, buona mattinata.
2: A voi, a tutti voi, a casa di riposo.
0: A tutte le persone a casa di riposo.
2: Saluto a tutti quanti.
0: Che ci ascoltano, va bene. Grazie.
2: Anche a voi.
0: Ciao Franco, ciao, grazie, grazie.
2: Ciao, ciao.

Allora, noi ogni mattina siamo qui perché abbiamo tanta voglia di cantare. 87 volte voglia di cantare. Cosa sto dicendo? No, abbiamo tanta voglia di cantare. E con la voglia di cantare, perché questo è il programma fatto apposta, no? Quindi le vostre canzoni, le vostre richieste. Ciao Morillo, buongiorno. Ciao Graziella. Allora, vediamo un attimino. Devo salutare anche Maria Grazia. Oh, Maria Grazia, la nostra amica. Do un abbraccio forte a Maria Grazia dalla provincia di Rovigo. Ciao Maria Grazia, ciao! Un abbraccio forte, un bacio. Poi naturalmente metteremo la canzone che tu hai richiesto. Allora, adesso...

0: Buongiorno Maurillo, Erika da San Daniele del Friuli, sta piovendo, è una giornata autunnale, però io naturalmente la canzone che voglio regalarvi oggi è Ma sì che va di Raffaella Carrà, fa anche rima. Volevo salutare Emma, un forte abbraccio a Lorenzo, saluto a te e famiglia, a Manuela di Garzignano, Mariella, Simona, Azzurra, Rita, Maria di San Nicandro, Franco, Costanza, con marito Michele, Francesca, la piccola Francesca. Un saluto ad Azzurra, che non mi ricordo più se l'ho detto o no, e insomma tutti quanti, e Cristina, la gioia di TikTok, tutti quanti senza dimenticare nessuno da nord a sud. Un saluto a tutti, vi auguro una splendida, serena, felice giornata, e la canzone, ripeto, Ma sì che va di Raffaella Carrà, fa anche rima. Ciao ciao Maurillo.
1: Ciao, grazie. Dopo di questa arriva una canzone speciale per te. Grazie Emma, me l'hai ricordato. Mi ero dimenticato.

0: Raffaella Carrà con Chissà se va. E adesso una canzone speciale per te.
1: Una canzone speciale per te.
0: E subito dopo
1: una canzone speciale per te.
0: Ci sarà Antonietta.

Davvero felici di essere con voi questa settimana all'interno di una canzone speciale per te. Un grazie di cuore a Mauro per aver scelto il nostro brano Rimanere Soli. È una canzone che parla della solitudine che prima o poi tutti possiamo incontrare, ma anche della speranza di ritrovare un legame, una presenza, una mano tesa. Se questa canzone vi emoziona e sentite che racconta qualcosa di voi o di una persona a cui volete bene, potete richiederla come dedica, proprio qui a Saluti e Baci. E se vorrete conoscere ancora meglio la sua storia, potete guardare il videoclip ufficiale di Rimanere Soli su YouTube, cercando Silvia in Blues. Grazie per l'ascolto, un abbraccio a chi è in viaggio, a chi è al lavoro, a chi ci ascolta da casa e a tutti gli amici di Saluti e Baci. Buona musica! Non è possibile.

0: Silvia in Blues con Rimanere Soli, canzone che abbiamo proposto tutta questa settimana per una canzone speciale per te. Domani naturalmente tornerà più o meno alle 9.10, 9.15. Sarà qui anche domani per l'ultimo giorno della settimana. Ciao Silvia, un abbraccio forte. Allora, shambim bum bam. Sto facendo ginnastica, perché devo far ginnastica, mi hanno detto. Morillo, devi far ginnastica. Allora mi siedo e appoggio la schiena e poi mi alzo e l'appoggio ancora e mi alzo. Che movimento è? Non lo so.
1: Maurillo, va a casa, va, corri, va a casa.
0: Sì, non posso andare a casa, devo rimanere qui fino alle 10. Ciao Nicola! Nicola, dove sei? Stavamo aspettando proprio te. Perché tra poco ti chiamiamo in diretta, Nicola! Va bene. Se non sono matti, non li vogliamo. E io naturalmente sono il capo dei matti. Allora, c'è Antonietta. Buongiorno Antonietta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon giovedì. Senti, stamattina sono iniziate le scuole lì in Puglia, no?
2: No, il 15.
0: Il 15 inizierà, ok. Quindi fra 5 giorni, ho capito.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Voi.
0: Eh?
2: E là, gli appalti sono iniziate.
0: Stamattina, primo giorno, c'era confusione.
2: Sì, la tua nipotina, com'è Chloe?
0: Sì. Ma tanta gente, ma quante macchine, che traffico stamattina. Mamma mia. Codogno, ciao Codogno. Allora, senti Antonietta, che canzone ci regali stamattina?
2: Gianni Morandi, ritornerò in ginocchio da te.
0: Che bella! Sai che con questa canzone hai accontentato qualcuno?
2: Saluto i miei nipotini.
0: I tuoi nipotini, ma anche sai chi?
2: Francesco, Roberto e Michele, con questo brano.
0: Ah, ok. Ma sai che hai accontentato anche una persona? Ti dico, non ti posso dire il nome, Maurillo. Hai capito? Sì. Non ti posso dire il nome perché mi hanno detto che non devi dire Maurillo, capito?
2: Sì. È un amico.
0: E poi salutiamo Maurillo, ha detto, sì. Salutiamo l'amico. Come si chiama l'amico?
2: Luigi.
0: Ah, ok, Luigi. Ma possiamo dirlo in diretta?
2: Sì.
0: Sì, ok. Sì. Luigi, sì, quindi salutiamo Luigi. Va
2: e
0: bene.
2: Poi gli amici del mio gruppo.
0: E poi tutto il gruppo, perfetto, perfetto. Sì. Grazie Antonietta, ti abbraccio forte.
2: Grazie. Ciao Maurillo.
0: Ciao bella, grazie.
2: Buon giovedì.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao.

false. No, sto dicendo Eros Ramazzotti che arriva tra poco. Tra poco, naturalmente in diretta qui. Su saluti e baci. Fantastico. Com'è la vita? Va bene. Cosa devo fare? Ah sì, salutiamo Antonietta e la mamma Nunzia che hanno richiesto Gianni Morandi, grazie, grazie, grazie. Allora, ritorniamo a Maria Grazia dalla provincia di Rovigo che dice: buongiorno Mauro, a me piacerebbe ascoltare Aurora di Eros Ramazzotti mentre aspetto la mia Aurora. Un buongiorno a tutte le persone in ascolto. E allora accontentiamo la nostra amica Maria Grazia di San Martino di Venezia in provincia di Rovigo e ascoltiamo l'Aurora.

0: saluti e baci.
1: Saluti e baci. Allora, dai, dai, dai. Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti perché sono già le 9:30, manca mezz'ora e abbiamo ancora parecchi messaggi e richieste. Quindi io direi, a che ore sono? Direi fermatevi, basta con le telefonate, basta con i messaggi, ok? Quindi basta chiamare, chi ha chiamato vi chiamiamo noi, chi ha inviato messaggi li facciamo ascoltare. Allora adesso siamo in diretta con una telefonata e siamo a Bergamo, troviamo Azzurra, ciao Azzurra.
2: Buongiorno, un bacione a tutti, saluti e baci.
1: Saluti e baci, grazie, anche. Grazie carissima Azzurra. Un abbraccio, un bel allora, bacio anche a te cara. Allora,
2: grazie.
1: Allora, senti, ma anche a Bergamo stamattina le scuole si sono riaperte?
2: Sì, sono aperti, certi sì, sono andati.
1: Anche da voi oggi, primo giorno?
2: Sì, da noi qualcuno è andato, perché si è trovato un po' di traffico quando uno va al lavoro, no?
1: Sì.
2: C'erano il pullman degli studenti.
1: Ah, ho capito.
2: Ecco qua.
1: Va allora. Bene, quindi anche in Lombardia praticamente le scuole oggi iniziano, va bene.
2: Sì, si è rinfrescato pure, dai, che stiamo bene, un po' freschi oggi.
1: Sì. Buon viaggio naturalmente a tutti questi ragazzi che inizieranno scuola e che sia veramente un anno speciale per tutti e che porti veramente qualcosa di buono. Va bene. Allora, senti, carissima Azzurra, c'è una canzone che ci vuoi regalare stamattina?
2: È Nicca Costa, però questa è la richiesta di mia mamma.
1: Ah, ok.
2: Non l'ho richiesta io, mia mamma.
1: Il babbo la di lei si chiamava Don Costa.
2: Sì,
1: Lui, naturalmente, è italiano, anche lei è italo-americana, mi sembra. E Nicca Costa era giovanissima quando cantò questa canzone On My Own. Va bene, sì. Allora chi vuoi salutare Azzurra?
2: Allora mia mamma con un grosso bacio e con un messaggio: ti voglio un bene dell'anima, tu sei la mia mamma, la mia sorella, la mia amica, sei tutto. E poi a mio papà che sta lavorando, e poi saluta Massimo che pure lui è di turno.
1: Sì.
2: E poi saluto la tua famiglia, alla grazie. Piccola Clo con un grosso bacio.
1: Grazie.
2: E anche a quella ragazzina che mi pare che si chiama Francesca, con la bimba.
1: Sì, Francesca di aiuto, Garganico, San Nicandro Garganico, esatto.
2: A tutti i bimbi del mondo.
1: Sì.
2: Facciamo un saluto circolare per tutti. Allora, finché che crescono bene, crescono nelle vie del Signore veramente.
1: Assolutamente.
2: Sì. Poi lo dedico questo brano anche a Emma.
1: Sì.
2: Un bacione grande grande per Enrica che mi ha salutato due volte.
1: Sì.
2: La Rita. E un saluto circolare per tutti con un messaggio: vi voglio bene, vi penso sempre, siete nelle mie preghiere. Un saluto circolare anche per Stefano.
1: Sì.
2: Per te che sei bravissimo, sei una persona squisita e speciale, Maurillo.
1: Grazie, Azzurra. Grazie.
2: Non
1: grazie.
2: Ti lavo il viso, a Crotone noi diciamo non ti lava la faccia.
1: Va bene, ok. Grazie comunque, grazie Azzurra, grazie.
2: Questo brano me lo dedico pure io, sì. Anche se lo sto sentendo perché mia mamma ce l'ha come suoneria.
1: Sì.
2: Ce l'ho in testa quando sono in macchina.
1: Poi
2: faccio un saluto circolare per tutti, non lo so, per gli ammalati. Ah, un saluto per Lorenzo.
1: Lorenzo, esatto. Guarigione. Il nostro amico Lorenzo, sì, che sta meglio, sì. Comunque si sta riprendendo, dai.
2: Meno male, dai, grazie a Dio.
1: Okay.
2: Un saluto per tutti quanti. Lascio lo spazio anche agli altri. Vi voglio bene, saluti e baci da Azzurra.
1: Grazie Azzurra, ciao!
2: Ciao, ciao!
1: Ciao bella, grazie!

0: On My Own, questa canzone di Nicca Costa. Grazie naturalmente alla nostra amica Azzurra. Ciao Azzurra, un abbraccio. C'è un messaggio che andiamo ad ascoltare, eccolo qui.
1: Buongiorno a te Maurillo, buongiorno a tutti. Se ce la fai, se hai il tempo, lo spazio, mi piacerebbe sentire Sta passando novembre del mitico Eros Ramazzotti. Qui i disastri previsti per ieri, fortuna non li hanno azzeccati, ieri sera una pioggerellina talmente tranquilla che mi ha anche aiutato ad addormentarmi. Oggi si sta bene, è freschino, giusto, e così la buona volontà di fare qualcosa chissà che mi torni. Va bene, un saluto a tutti i radioascoltatori e un buon ascolto di saluti e baci alla radio. Ciao ciao.
0: Ciao Mariella, grazie.

0: Carlos Ramazzotti con Sta passando novembre, per salutare la nostra amica Mariella di Rovigo. Ok, salutiamo anche Rosa di Bovalino. Buongiorno, buongiorno Rosa, che purtroppo sta passando un momento un po' delicato, un po' particolare. Quindi diamo un in bocca al lupo e un bel abbraccio a Rosa di Bovalino. Allora, c'è un messaggio adesso che arriva dalla Campania e che naturalmente andiamo subito ad ascoltare. Eccolo qui.
1: Buongiorno a tutti, ciao Maurillo, ciao a tutti, saluto Daniele Antonello, Stefano, Giusi da Padova e me Lorenzo, a tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio. Oggi desidero ascoltare la canzone di Fabrizio D'André, Il Testamento. Ciao ciao da Iole.
2: Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione. Ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà, forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mi è già corrosa, dove

0: pensate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti, lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Fabrizio De André con il testamento. Bene, grazie a Iole che ce l'ha richiesta. Adesso c'è un altro messaggio vocale che andiamo ad ascoltare.
2: Buongiorno Maurello, buon giovedì e buona giornata.
1: Ciao Costanza.
2: Io richiedo il brano di Bellissimissima di Alpa. Adesso questo brano vorrei fare un saluto e un abbraccio a mia nipote Francesca e tua nipote la Chloe. E gli dico buon rientro a scuola. Francesca incomincia lunedì a scuola. E poi saluto a tutti i bambini del mondo che fanno rientro a scuola. Poi saluto tutti gli amici e amiche di Saluti e Baci, tutti i sindicandresi, la carissima Enrica, ciao Enrica. Poi saluto Rita, la carissima Rita, e tutti, non escludo nessuno, mia cognata Maria. E poi saluto te Maurello con tanta stima, amicizia e simpatia. Un abbraccio a te e a tua moglie e tutta la famiglia. Ciao ciao Maurello, ci sentiamo.
1: Grazie

0: che ci lega, lega, lega.
1: Beh, si chiama Alfa con bellissimissima, bellissimi li, li, li, li, li, li, li. Va bene. Allora, vediamo un attimino, salutiamo Rudina, salutiamo Costanza. Ciao, vediamo se ci sono altri messaggi. No, abbiamo l'ultima telefonata. Se non sbaglio, sì, l'ultima telefonata. E abbiamo Rita. Buongiorno, Rita.
2: Buongiorno, Maurillo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Salute e Baci.
1: Ben ritrovata, carissima Rita. E allora, stamattina hai in mente di regalarci una bella canzone? C'è Angelo che ti saluta.
2: Grazie Angelo, ricambio il saluto. Sei sempre molto gentile, Angelo con Lucia.
1: Bene, allora, senti, che canzone mettiamo?
2: Mettiamo Cosa hai messo nel caffè di Riccardo Del Turco.
1: Ok, perfetto. E chi vuoi salutare, Rita?
2: Voglio salutare sempre tutti da cima a fondo, senza dimenticare nessuno. Un abbraccio di vero cuore a tutti, da Rita, Rica, alla signora Graziella, tutti.
1: Grazie Rita.
2: E soprattutto saluto il nostro grandissimo conduttore Maurillo, conduta tutta la sua famiglia. Un saluto veramente particolare di cuore.
1: Ok, grazie. Ok, perfetto, grazie Rita. Ti abbraccio, ti auguro una buona giornata. E noi naturalmente ci sentiamo domani mattina.
2: Sì, a domani mattina.
1: Grazie, ciao, un abbraccio.
2: Ciao, anche a te, ciao.
1: Ciao bella, grazie.

Ma che cosa hai messo nel caffè? Eh? Dimmi, dimmi. Ah, la grappa? Eh beh, insomma, la grappa a quest'ora fa male. Va bene, grazie a Rita di San Nicandro Garganico che ci ha regalato. Ma cosa hai messo nel caffè? Va bene, salutiamo tutti voi, vediamo come siamo messi con TikTok.

0: salutiamo anche Andrea, buongiorno. C'era anche Nicola e Anna. Ciao, grazie a tutti questi nostri amici. Ah, c'è un altro messaggio, andiamo a leggerlo. Le botte fanno male. La grappa no, è vero. Ciao Maurillo, buona giornata. Ciao Sabrina, un abbraccio forte, carissima. Va bene, allora è il momento di salutarci. Per oggi è tutto. Noi naturalmente torneremo domani mattina con un'altra bella carica di grappa e rum, perché io la grappa e lui il rum, hai capito? Lui, sto parlando del boscaiolo, certo, certo che sì. Va bene, dai, ci sentiamo, ci ritroviamo domani, grazie a tutti voi. Un saluto va anche a Emma e Lorenzo, il nostro amico Lorenzo, e con una pronta guarigione, un abbraccio forte. Andiamo a salutare anche Enrica, Donatella, ciao Donatella. Salutiamo anche Angelo dalla Germania. Salutiamo Costanza. E poi
1: aggiungi un posto a tavola.
0: Salutiamo Maria Grazia dalla provincia.

Salutiamo Iole, Graziella, Mariella, Enrica, Antonietta, Nunzia, Cristina. Salutiamo anche Fiore di Cittadella. Salutiamo Sebastiano di Montegrotto Terme. Salutiamo Filippo. Grazie, a domani, solito orario 10:40 fino alle 10. No, aspetta, 8:40, che 10:40? 8, aiuto, 8:40 fino alle 10. Ah, vabbè, non c'è più niente da fare. Ciao a tutti, grazie.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sum. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
6: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
7: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
2: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
5: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

Oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La giornata di giovedì 10 settembre sarà caratterizzata da maggiore variabilità e da un temporaneo aumento dell'instabilità sulla Sardegna. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale orientale e sulle zone interne meridionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge soprattutto durante il pomeriggio. Anche in queste aree è previsto un miglioramento in serata. Sul litorale meridionale avremo invece nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi, nubi in aumento con possibilità di deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da rasserenamenti serali. Nel complesso, il peggioramento sarà modesto e irregolare, con la Sardegna interessata solo marginalmente dalla perturbazione. Temperature. Le correnti più fresche di origine atlantica favoriranno un ridimensionamento delle temperature, mettendo fine agli eccessi termici dei giorni precedenti. Le massime risulteranno generalmente più contenute, con un clima progressivamente più gradevole e maggiormente in linea con il periodo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Il passaggio instabile di giovedì sarà breve e non particolarmente incisivo. La perturbazione atlantica interesserà infatti la Sardegna soltanto marginalmente, portando soprattutto maggiore nuvolosità, qualche debole pioggia e un calo delle temperature. Già da venerdì è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate e stabili. La novità più significativa sarà sul fronte termico. Il caldo intenso dei giorni precedenti lascerà spazio a temperature più gradevoli e vicine alle medie stagionali. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 10 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Giovedì 10 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Sant'Agabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre. Nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Gronchi. Nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre. Nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld. E nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.

0: tragedia annunciata. C'è sempre l'amico che si progetta a mastro fuochista, si piazza davanti alla brace con la birra in mano e finisce puntualissimo per servirti del carbone vegetale.
1: Ecco, con la classica scena da panico, la salsiccia completamente carbonizzata all'esterno ma ancora visibilmente viva al centro.
0: Per non parlare di quando sbagli le dosi o compri cibo per sfamare un battaglione e mangi braciole per 2 settimane, o alle 8 di sera gli ospiti sono ancora lì a sgranocchiare i grissini per la fame.
1: Ma prima di rassegnarvi a servire carne dura e far morire di fame gli invitati, l'intelligenza artificiale diventa il vostro sous chef di fiducia.
0: La prima applicazione geniale per pianificare il barbecue senza sprechi si chiama Barbecue Companion AI.
1: Inserite semplicemente il numero degli invitati, quante donne, quanti uomini, quanti bambini ci sono ed eventuali vegetariani.
0: E l'AI vi calcola al grammo la spesa esatta, quante braciole, quante verdure, quante salamelle comprare, per non sprecare un euro e far uscire tutti sazi.
1: Ma non finisce qui, gli dite cosa avete in dispensa e l'AI vi genera la ricetta per la marinatura perfetta.
0: Un mix bilanciato di spezie, olio ed erbe per rendere anche il taglio di carne più economico, morbido e succoso, come in una steakhouse americana.
1: E per il problema da incubo dei tempi di cottura diversi tra pollo, maiale e manzo?
0: Lì usiamo la combo definitiva, la Meter AI App, insieme ai termometri intelligenti.
1: Infilate la sonda nella carne, selezionate sull'app il tipo di taglio e il livello di cottura desiderato.
0: E l'intelligenza artificiale monitora in tempo reale sia la temperatura interna della carne, sia quella della brace.
1: Vi dice esattamente, la bistecca sarà pronta tra 4 minuti e 30 secondi e vi avvisa dallo smartphone al secondo esatto in cui toglierla dal fuoco.
0: Zero ritardi, zero carne cruda o bruciata. Vi godete la compagnia, spiluccate gli antipasti e tirate fuori dei capolavori di cottura da chef stellato.
1: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo il tutto per diventare dei king incontrastati del barbecue.
0: Barbecue Companion AI, per dosare la spesa ed elaborare marinate da urlo. E la Meter AI App, per azzeccare la cottura perfetta al secondo esatto.
1: Sì dai, usare l'intelligenza artificiale davanti alla griglia vi permette di cucinare senza stress e godervi la festa insieme agli amici.
0: Perché la grigliata perfetta non è solo una questione di brace, ma di buona compagnia e cibo fatto come si deve.
1: E allora accendete i carboni, scaricate l'app e buona ultima grigliata! A domani!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Avendo il piacere di dedicarmi alla Carta Universale dei Diritti Umani e occupandomi di fare in modo che quante più persone perlomeno si incuriosiscano su questo tipo di documento, ho l'abitudine anche di scorrere vari post di tante persone e leggere anche quelli che possono essere i commenti, eccetera. Resto sempre più sorpresa dal fatto che si cerca sempre di imputare la responsabilità di un cambiamento, ovviamente non in positivo ma in negativo, a qualcuno o a qualcosa che sia lontano da noi, dimenticandoci che quelli che creano la società siamo noi, che tutto fa parte della politica e anche le scelte che quotidianamente facciamo del nostro vivere, del comportamento con la famiglia, con gli amici, nell'ambiente di lavoro, sul posto di lavoro, ha a che fare con la politica, no? Sono scelte che si fanno, ma riscontro sempre più questa grande difficoltà nel riconoscere la propria responsabilità su appunto quelli che sono stati tutti i cambiamenti a cui noi stiamo assistendo quotidianamente. Io sono una persona decisamente attempata, avendo 65 anni e non più 20, e comprendo questo ragionamento proprio quando arrivano da giovani voci, un po' meno quando arrivano da persone che sono più adulte, che dovrebbero avere maggiore comprensione di come la vita va avanti e di tutto quello che comprende vivere ogni giorno. La Carta Universale dei Diritti Umani non è soltanto un'indicazione di come potrebbe essere la vita quotidiana, ma prende proprio spunto da com'è veramente la vita quotidiana, e infatti si occupa di giustizia, si occupa di accoglienza, si occupa di tempo libero, si occupa di diritto alla vita, allo studio, al tempo libero, quindi non è un qualcosa che può essere osservato solo da un punto legale o da un punto di vista amministrativo o politico, se volete. Nasce proprio dalla conoscenza della vita di ogni giorno e di tutti gli ambiti che possono garantire le migliori condizioni per ogni uomo. Quello che non si dovrebbe mai dimenticare è l'articolo 30 che chiude proprio questo documento e che dice: nulla nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti o delle libertà in esso enunciato. Che cosa significa? Che tutti abbiamo dei diritti e tutti abbiamo anche dei doveri, e significa anche che questo documento nasce appunto, e mi piace sottolinearlo, dall'osservazione della vita quotidiana di ognuno di noi. È per questo che io vi invito, come sempre, a ritagliarvi 10 minuti del vostro tempo ad andare a leggere questo documento. Lo potete trovare anche sul nostro sito, ma lo scegliete voi, decidete voi dove potreste andare direttamente sul sito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per leggere la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste scegliere altre associazioni, Save the Children, Amnesty International, sono tante le associazioni che si occupano dei diritti umani, oppure www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuia Fuia Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Sì, sì, ci siamo. Sta per partire un nuovo appuntamento con Troppo Forti. Un ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Callisto. E prima di partire ufficialmente, come al solito, il nostro saltino indietro nel tempo era l'anno 1999. Brano scritto da Mogol e Gianni Bella e portato al successo da Adriano Celentano. L'emozione di una voce.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sin.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

L'estate ancora non sta finendo, però bisogna rientrare alla normalità e inizia anche la scuola, cari miei. Lo so, ragazzi, bisogna alzarsi un po' prima al mattino. E proprio quei primi ad alzarti un po' prima al mattino, gli alunni di Bolzano, dove le lezioni hanno ripreso proprio lunedì 7 settembre. Poi il 10 settembre toccherà ai ragazzi della provincia autonoma di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Dal lunedì 14 poi sarà il primo giorno per Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Martedì 15 settembre invece tocca ai ragazzi della Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. A chiudere la carovana dei rientri ci penseranno Abruzzo, Basilicata e Sardegna, con la riapertura fissata mercoledì 16 settembre. Invece piano piano arriveranno anche i ragazzi della Puglia, che rientreranno a scuola giovedì 17 settembre. E tu

0: Stephen Dirtied ci ha proposto Dead Men Talk When the Far's Gone, un brano denso e drammatico che anticipa l'atmosfera del nuovo album in studio previsto per l'inizio del 2027.
1: Sa roba, sa roba, sa soundcheck, soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.

0: saluto a Tony che ci ha richiesto questo brano dei Metallica. Beh, hai visto? Non l'ho messo? Oh, diciamo, ah, non, tu non lo mandi in onda, questo, sì, l'ho mandato in onda.
1: Troppo forti.

Metallica arrivando a Fred De Palma e ora anche a Laura Pausini, che rinterpreta un brano portato al successo da Raffaele Riepoli, ovvero Rasta.

0: Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, brano portato al successo e scritto da Raffaele Riepoli, ovvero Raffo, era l'anno 1991. Invece abbiamo riascoltato questa versione che è uscita proprio nei giorni scorsi, il 4 di settembre, e che anticipa così il live, sì, perché da ottobre riparte il World Tour 2026-27 con tante date in Italia ed Europa per la signora Laura Pausini. Il 1 ottobre partirà da Mantova, anzi a Mantova farà due giornate, il 1 e il 2 ottobre, poi il 4, il 6 e il 7 di ottobre sarà a Milano, poi va anche un po' all'estero, poi ritorna in Italia, beh, un po' di viaggi qua e là, però è veramente un grande tour che la porterà anche in Brasile.
1: Troppo forti con Alex De C.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: Sa roba, sound check. Prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale salgono gli In and Hominem, band composta da Giordano Moglia, voce principale e chitarre, Lucio Perez, basso e cori, e Roberto Zuniga, e ci propongono Toda Mira, un pezzo diretto e viscerale, il cui testo affronta la rabbia, la manipolazione e l'impotenza di fronte a chi finge i sentimenti per ottenere un tornaconto personale.
4: Soundcheck. Prove di successo.

0: questo appuntamento del Soundcheck, la band cilena In and Hominem ci ha proposto il nuovo singolo Toda Mir.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Alfredo Robles con Vacanza in Sardegna. Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti. Io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto e al telefono c'è Alfredo Robles, perché tra qualche istante faremo quattro chiacchiere con lui.
1: Troppo Forti, le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sin.
2: Sì, ci siamo, questo è l'appuntamento delle quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti. Le quattro chiacchiere oggi le facciamo con Alfredo Robles. Ciao Alfredo.
3: Ciao.
2: Come va?
3: Benissimo, sono molto felice di essere qua con voi, tutti voi.
2: Allora, parlerò lentamente perché tu sei andaluso, no? Sei spagnolo e forse io parlo un po', chiacchiero un po' velocemente in italiano, che parlerò un po' sì. più calmo. Innanzitutto voglio sapere se in questo momento sei anche live, se stai proponendo la tua musica anche con qualche concerto.
3: Ora sto per finire i due ultimi pezzi per quello che sarà il mio prossimo album, che ho la voglia di esca prima Natale o prima gennaio, non lo so, e sto per iniziare a programmare tutte le mie esibizioni nella mia zona.
2: In Spagna?
3: In Spagna e concretamente nella mia zona, Granada, Andalusia.
2: Ascolta, un'altra domanda che volevo fare: questo brano lo canti in italiano, il secondo singolo poi credo che tu canti in italiano, come mai questa scelta?
3: Sì, perché la vostra lingua e la vostra cultura piacciono tantissimo. E dalla prima volta che sono andato in Sardegna, 2 anni fa, l'Italia in generale, ma la Sardegna in particolare mi ha colpito tantissimo, quindi io ho deciso di imparare ogni volta più italiano, e per me l'italiano sembra una lingua molto, molto poetica, molto, molto idonea per la musica,
2: certo,
3: per esprimere.
2: E poi sì, in Sardegna, in alcune parti della Sardegna un po' si sente l'accento quasi spagnolo, Io sono sardo,
3: sì,
2: te lo posso garantire.
3: No.
2: Io sono sardo, no, e lo so, alcune parole le diciamo che sembrano quasi spagnolo.
3: No. È curioso.
2: Ma, torniamo alla musica dopo questa piccola curiosità. Cosa racconti nel brano che ascolteremo oggi?
3: Allora, Non so chi sei, è un brano che racconta una storia di tradimento in generale. Perché magari prima sembra una storia di tradimento, tipica storia fra un uomo e una donna, un tradimento, un furbo, in questione di amore, ma non voglio parlare soltanto di questo. Parlavi della falsità delle persone, che è una cosa che capita di solito oggi nella società, la falsità, no, la persona, le persone non vogliono mostrare i suoi veri intenzioni.
2: Sì, sì.
3: Quindi
2: fanno un po' a doppia faccia, davanti ti fanno un viso e dietro parlano male, no? Un po' è questo. Non hanno il coraggio di affrontarti, forse è questo.
3: Giusto, sì. E questo ciò che voglio raccontare nel testo.
2: Ascolta, stavi dicendo prima che stai lavorando anche ad altri brani. Questi brani faranno parte di un album. E quanti brani saranno in tutto?
3: Saranno magari 9, magari 10.
2: Sarà il mio...
3: Sì, è troppo lavoro. Sarà il mio primo long play, il primo album, perché in 2022 oppure 23 è uscito un altro album, ma soltanto con 5 pezzi.
2: Ho capito.
3: Questa volta sarà più lungo.
2: Certo, l'altro era un EP dove c'erano solo 5 brani, invece questo sarà un po' più ampio. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Non so chi sei e poi saremo nuovamente qui, va bene?
3: Oh, benissimo, grazie.
1: Troppo Forti!

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Troppo Forti, questo è l'appuntamento delle quattro chiacchiere. Quest'oggi siamo andati in Andalusia, dove c'è Alfredo Robles che ci sta parlando del suo nuovo singolo Non so chi sei. Alfredo, ci sei ancora?
1: Sì.
0: Ascolta, chi è la cantante, la voce femminile che sentiamo nel brano?
1: Questa cantante si chiama Macarena Rodriguez. Lei è soprattutto cantaora, vuol dire cantante di flamenco. Però lei può cantare qualsiasi stile,
0: certo,
1: perché è molto brava, molto brava.
0: Oh, tu invece, oltre ad essere cantautore, sei anche chitarrista di flamenco?
1: Sì, io sono soprattutto chitarrista. La questione del canto è arrivata da 4 oppure 5 anni fa. Non sempre è cantato.
0: Ho capito, prima suonavi solo la chitarra, sì, e poi è arrivato anche la voglia di far sentire la tua voce. Oh, questo brano è molto bello, Non so chi sei, dove c'è flamenco, ma il flamenco che incontra il rock, possiamo dire.
1: Sì, e in questo brano ho ripreso il mio primo stile. Da me si chiama rock andaluso. E questa è la fusione tra il flamenco e il rock, oppure il rock con un po' di flamenco.
0: Ho capito. Ascolta, prima di salutarti, qui all'interno di Troppo Forti, nello spazio della chiacchierata, noi facciamo un piccolo gioco. Se tu ci vuoi stare, il cantante di turno deve canticchiare live a cappella, così senza musica, un pezzetto della canzone.
1: Si cayó la venda entre los dos, comenzó la escena del dolor, saben.

0: posto. Non so chi sei, non so chi sei. Non vorrei sapere se sei buona donna per me. Non lo so.
1: Magari
2: va benissimo l'applauso che senti, è tutto per te, Alfredo Robles, con Non so chi sei. Grazie Alfredo di questo piccolo regalo, ci sei stato al gioco. Invece ora volevo sapere dove possiamo saperne di più di te, cercandoti sul web.
3: Sto per finire la mia web, però potete trovarmi su tutti tutti i siti sociali come Instagram, Robles Emoción, su Facebook e YouTube. Il mio canale si chiama Alfredo Robles Ruiz su YouTube e naturalmente su Spotify come Alfredo Robles, Apple Music e
2: ovunque. Ti troviamo ovunque, l'importante è che scriviamo Alfredo Robles. Io Alfredo ti ringrazio, ti aspetto la prossima volta quando ci saranno altre novità e ti faccio un grande in bocca al lupo.
3: Grazie mille e grazie, ti ringrazio per il tuo supporto.
2: Alla prossima, grazie Alfredo.
4: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: qui all'interno di Troppo Forti. Ora arrivano le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo. Si sono svolti a Zurigo anche quest'anno i Nobel 2026. Sì, si sono dati questi premi ai scienziati un po' più pazzerelloni che esistono sulla Terra. È un premio vero, eh? Sì, sì, che si dà ogni anno a scienziati veri. La ricerca è seria e pubblicata su riviste scientifiche. Solo io. E quest'anno, per quanto riguarda le economie, si è parlato di auto di lusso. Uno studio in America ha guardato gli incroci, hanno contato chi non lascia passare i pedoni. Il risultato è che chi guida un'auto costosa si ferma meno spesso di chi ha un'utilitaria.
1: Troppo forti! Troppo forti!

vi siete messi all'ascolto solo in questo istante, prima stavo parlando degli Nobel 2026, il premio degli scienziati un po' pazzerelloni. Sono scienziati veri e seri, però le ricerche sono un po' strambalate. E vi voglio parlare del premio per la pace, l'amicizia. Un altro studio ha chiesto che tipo di amici cerchiamo. Risposta: non cerchiamo persone buone con tutti, cerchiamo persone che sono buone con noi, ma cattive con le persone che non ci piacciono. Bisogna dire che anche il premio che si vince è un po' un premio particolare, un oggetto strano, quest'anno ha forma di fungo, è una banconota da 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe. Quella banconota valeva pochissimo perché in quel paese c'è stata una grossa inflazione, quindi è solo simbolica.

Eh sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspetto qui la prossima volta e mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.

0: con Alex De Sir.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La giornata di giovedì 10 settembre sarà caratterizzata da maggiore variabilità e da un temporaneo aumento dell'instabilità sulla Sardegna. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale orientale e sulle zone interne meridionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge soprattutto durante il pomeriggio. Anche in queste aree è previsto un miglioramento in serata. Sul litorale meridionale avremo invece nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi, nubi in aumento con possibilità di deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da rasserenamenti serali. Nel complesso, il peggioramento sarà modesto e irregolare, con la Sardegna interessata solo marginalmente dalla perturbazione. Temperature. Le correnti più fresche di origine atlantica favoriranno un ridimensionamento delle temperature, mettendo fine agli eccessi termici dei giorni precedenti. Le massime risulteranno generalmente più contenute, con un clima progressivamente più gradevole e maggiormente in linea con il periodo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Il passaggio instabile di giovedì sarà breve e non particolarmente incisivo. La perturbazione atlantica interesserà infatti la Sardegna soltanto marginalmente, portando soprattutto maggiore nuvolosità, qualche debole pioggia e un calo delle temperature. Già da venerdì è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate e stabili. La novità più significativa sarà sul fronte termico. Il caldo intenso dei giorni precedenti lascerà spazio a temperature più gradevoli e vicine alle medie stagionali. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 10 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026, tutti gli altri

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La giornata di giovedì 10 settembre sarà caratterizzata da maggiore variabilità e da un temporaneo aumento dell'instabilità sulla Sardegna. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale orientale e sulle zone interne meridionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge soprattutto durante il pomeriggio. Anche in queste aree è previsto un miglioramento in serata. Sul litorale meridionale avremo invece nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi, nubi in aumento con possibilità di deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da rasserenamenti serali. Nel complesso, il peggioramento sarà modesto e irregolare, con la Sardegna interessata solo marginalmente dalla perturbazione. Temperature. Le correnti più fresche di origine atlantica favoriranno un ridimensionamento delle temperature, mettendo fine agli eccessi termici dei giorni precedenti. Le massime risulteranno generalmente più contenute, con un clima progressivamente più gradevole e maggiormente in linea con il periodo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Il passaggio instabile di giovedì sarà breve e non particolarmente incisivo. La perturbazione atlantica interesserà infatti la Sardegna soltanto marginalmente, portando soprattutto maggiore nuvolosità, qualche debole pioggia e un calo delle temperature. Già da venerdì è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate e stabili. La novità più significativa sarà sul fronte termico. Il caldo intenso dei giorni precedenti lascerà spazio a temperature più gradevoli e vicine alle medie stagionali. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 10 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: sempre ragione.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tu.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ciao a tutti. È stato bellissimo. Più va avanti il tempo e più tutta questa storia ci coinvolge in pieno, perché vediamo che c'è in giro molta gente che viene coinvolta nella stessa maniera. Non è una questione di età, ci sono persone di qualsiasi età, e questo dà più senso alla storia, alla nostra storia, che poi la storia anche delle persone che camminano, vivono, eccetera. Ed è bellissimo. Ciao a tutti, grazie, come sempre, sempre Nomadi.

0: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Un'altra immagine di

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La giornata di giovedì 10 settembre sarà caratterizzata da maggiore variabilità e da un temporaneo aumento dell'instabilità sulla Sardegna. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale orientale e sulle zone interne meridionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge soprattutto durante il pomeriggio. Anche in queste aree è previsto un miglioramento in serata. Sul litorale meridionale avremo invece nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi, nubi in aumento con possibilità di deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da rasserenamenti serali.

Nel complesso, il peggioramento sarà modesto e irregolare, con la Sardegna interessata solo marginalmente dalla perturbazione. Temperature. Le correnti più fresche di origine atlantica favoriranno un ridimensionamento delle temperature, mettendo fine agli eccessi termici dei giorni precedenti. Le massime risulteranno generalmente più contenute, con un clima progressivamente più gradevole e maggiormente in linea con il periodo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Il passaggio instabile di giovedì sarà breve e non particolarmente incisivo. La perturbazione atlantica interesserà infatti la Sardegna soltanto marginalmente, portando soprattutto maggiore nuvolosità, qualche debole pioggia e un calo delle temperature. Già da venerdì è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate e stabili. La novità più significativa sarà sul fronte termico. Il caldo intenso dei giorni precedenti lascerà spazio a temperature più gradevoli e vicine alle medie stagionali. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 10 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po, che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vais.
3: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
5: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Avendo il piacere di dedicarmi alla Carta Universale dei Diritti Umani e occupandomi di fare in modo che quante più persone perlomeno si incuriosiscano su questo tipo di documento, ho l'abitudine anche di scorrere vari post di tante persone e leggere anche quelli che possono essere i commenti, eccetera. Resto sempre più sorpresa dal fatto che si cerca sempre di imputare la responsabilità di un cambiamento, ovviamente non in positivo ma in negativo, a qualcuno o a qualcosa che sia lontano da noi, dimenticandoci che quelli che creano la società siamo noi, che tutto fa parte della politica e anche le scelte che quotidianamente facciamo del nostro vivere, del comportamento con la famiglia, con gli amici, nell'ambiente di lavoro, sul posto di lavoro, ha a che fare con la politica, no? Sono scelte che si fanno, ma riscontro sempre più questa grande difficoltà nel riconoscere la propria responsabilità su appunto quelli che sono stati tutti i cambiamenti a cui noi stiamo assistendo quotidianamente. Io sono una persona decisamente attempata, avendo 65 anni e non più 20, e comprendo questo ragionamento proprio quando arrivano da giovani voci, un po' meno quando arrivano da persone che sono più adulte, che dovrebbero avere maggiore comprensione di come la vita va avanti e di tutto quello che comprende vivere ogni giorno. La Carta Universale dei Diritti Umani non è soltanto un'indicazione di come potrebbe essere la vita quotidiana, ma prende proprio spunto da com'è veramente la vita quotidiana, e infatti si occupa di giustizia, si occupa di accoglienza, si occupa di tempo libero, si occupa di diritto alla vita, allo studio, al tempo libero, quindi non è un qualcosa che può essere osservato solo da un punto legale o da un punto di vista amministrativo o politico, se volete. Nasce proprio dalla conoscenza della vita di ogni giorno e di tutti gli ambiti che possono garantire le migliori condizioni per ogni uomo. Quello che non si dovrebbe mai dimenticare è l'articolo 30 che chiude proprio questo documento e che dice: nulla nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi stato, gruppo o persona, di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti o delle libertà in esso enunciato. Che cosa significa? Che tutti abbiamo dei diritti e tutti abbiamo anche dei doveri, e significa anche che questo documento nasce appunto, e mi piace sottolinearlo, dall'osservazione della vita quotidiana di ognuno di noi. È per questo che io vi invito, come sempre, a ritagliarvi 10 minuti del vostro tempo ad andare a leggere questo documento. Lo potete trovare anche sul nostro sito, ma lo scegliete voi, decidete voi dove potreste andare direttamente sul sito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per leggere la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste scegliere altre associazioni, Save the Children, Amnesty International, sono tante le associazioni che si occupano dei diritti umani, oppure www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Annunciata. C'è sempre l'amico che si progetta a mastro fuochista, si piazza davanti alla brace con la birra in mano e finisce puntualissimo per servirti del carbone vegetale.
1: Ecco, con la classica scena da panico, la salsiccia completamente carbonizzata all'esterno ma ancora visibilmente viva al centro.
0: Per non parlare di quando sbagli le dosi o compri cibo per sfamare un battaglione e mangi braciole per 2 settimane, o alle 8 di sera gli ospiti sono ancora lì a sgranocchiare i grissini per la fame.
1: Ma prima di rassegnarvi a servire carne dura e far morire di fame gli invitati, l'intelligenza artificiale diventa il vostro sous chef di fiducia.
0: La prima applicazione geniale per pianificare il barbecue senza sprechi si chiama Barbecue Companion AI.
1: Inserite semplicemente il numero degli invitati, quante donne, quanti uomini, quanti bambini ci sono ed eventuali vegetariani.
0: E l'AI vi calcola al grammo la spesa esatta, quante braciole, quante verdure, quante salamelle comprare per non sprecare un euro e far uscire tutti sazi.
1: Ma non finisce qui, gli dite cosa avete in dispensa e l'AI vi genera la ricetta per la marinatura perfetta.
0: Un mix bilanciato di spezie, olio ed erbe per rendere anche il taglio di carne più economico, morbido e succoso, come in una steakhouse americana.
1: E per il problema da incubo dei tempi di cottura diversi tra pollo, maiale e manzo?
0: Lì usiamo la combo definitiva, la Meter AI App, insieme ai termometri intelligenti.
1: Infilate la sonda nella carne, selezionate sull'app il tipo di taglio e il livello di cottura desiderato.
0: E l'intelligenza artificiale monitora in tempo reale sia la temperatura interna della carne, sia quella della brace.
1: Vi dice esattamente: la bistecca sarà pronta tra 4 minuti e 30 secondi e vi avvisa dallo smartphone al secondo esatto in cui toglierla dal fuoco.
0: Zero ritardi, zero carne cruda o bruciata. Vi godete la compagnia, spiluccate gli antipasti e tirate fuori dei capolavori di cottura da chef stellato.
1: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo il tutto per diventare dei king incontrastati del barbecue.
0: Barbecue Companion AI per dosare la spesa ed elaborare marinate da urlo, e la Meter AI App per azzeccare la cottura perfetta al secondo esatto.
1: Sì dai, usare l'intelligenza artificiale davanti alla griglia vi permette di cucinare senza stress e godervi la festa insieme agli amici.
0: Perché la grigliata perfetta non è solo una questione di brace, ma di buona compagnia e cibo fatto come si deve.
1: E allora accendete i carboni, scaricate l'app e buona ultima grigliata! A domani!

Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: State ascoltando Radio Domus Novas.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola,

facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

Giovedì 10 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre. Nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi. Nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre. Nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld. E nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio nel 1955, il regista Chris Columbus nel 1958 e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesias

0: Siente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La giornata di giovedì 10 settembre sarà caratterizzata da maggiore variabilità e da un temporaneo aumento dell'instabilità sulla Sardegna. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale orientale e sulle zone interne meridionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge soprattutto durante il pomeriggio. Anche in queste aree è previsto un miglioramento in serata. Sul litorale meridionale avremo invece nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi, nubi in aumento con possibilità di deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da rasserenamenti serali. Nel complesso, il peggioramento sarà modesto e irregolare, con la Sardegna interessata solo marginalmente dalla perturbazione. Temperature. Le correnti più fresche di origine atlantica favoriranno un ridimensionamento delle temperature, mettendo fine agli eccessi termici dei giorni precedenti. Le massime risulteranno generalmente più contenute, con un clima progressivamente più gradevole e maggiormente in linea con il periodo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Il passaggio instabile di giovedì sarà breve e non particolarmente incisivo. La perturbazione atlantica interesserà infatti la Sardegna soltanto marginalmente, portando soprattutto maggiore nuvolosità, qualche debole pioggia e un calo delle temperature. Già da venerdì è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate e stabili. La novità più significativa sarà sul fronte termico. Il caldo intenso dei giorni precedenti lascerà spazio a temperature più gradevoli e vicine alle medie stagionali. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 10 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin, edizioni Guanda.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Radio Domus Novas.
5: Ouch! That was fun. I love dance music.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Giovedì 10 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il Minidisc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La giornata di giovedì 10 settembre sarà caratterizzata da maggiore variabilità e da un temporaneo aumento dell'instabilità sulla Sardegna. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale orientale e sulle zone interne meridionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge soprattutto durante il pomeriggio. Anche in queste aree è previsto un miglioramento in serata. Sul litorale meridionale avremo invece nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi, nubi in aumento con possibilità di deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da rasserenamenti serali. Nel complesso, il peggioramento sarà modesto e irregolare, con la Sardegna interessata solo marginalmente dalla perturbazione. Temperature. Le correnti più fresche di origine atlantica favoriranno un ridimensionamento delle temperature, mettendo fine agli eccessi termici dei giorni precedenti. Le massime risulteranno generalmente più contenute, con un clima progressivamente più gradevole e maggiormente in linea con il periodo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Il passaggio instabile di giovedì sarà breve e non particolarmente incisivo. La perturbazione atlantica interesserà infatti la Sardegna soltanto marginalmente, portando soprattutto maggiore nuvolosità, qualche debole pioggia e un calo delle temperature. Già da venerdì è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate e stabili. La novità più significativa sarà sul fronte termico. Il caldo intenso dei giorni precedenti lascerà spazio a temperature più gradevoli e vicine alle medie stagionali. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 10 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono legami che si sfaldano piano, senza clamore, come una riva che l'acqua consuma giorno dopo giorno senza che nessuno se ne accorga davvero. E poi arriva il momento in cui la distanza non si può più ignorare. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. La puntata di oggi racconta proprio questo lento allontanarsi e ciò che resta quando tutto sembra sul punto di franare. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. E questo è il libro di Loretta Franceschin, si chiama Sono d'acqua, i nostri pensieri. Nel cuore nebbioso del Polesine, nei primi anni 70, la piccola Elena scopre l'esistenza di un fratello di cui nessuno le ha mai parlato. La madre Adelia, però, non è pronta a rivelarle ciò che le ha sempre tenuto nascosto. Soprattutto ora, il suo matrimonio inizia a mostrare delle crepe. Da qualche tempo il marito Alvise, innamorato della sua terra e desideroso di valorizzarne la bellezza, si è iscritto alla facoltà di architettura a Venezia. Qui assiste al fermento delle lotte studentesche e incontra Antonia, una ragazza affascinante e schiva. Con lei, nelle calli della città e lungo i canali, Alvise vive una stagione che non ha mai conosciuto e si allontana poco a poco dalla famiglia. Adelia, nella loro casa sulle rive del Po, percepisce la distanza del marito, ma non riesce a coglierne la vera ragione. Fino a una sera di primavera che li costringerà a interrogarsi sul loro legame e a confrontarsi con le ferite che ognuno dei due si porta dentro. Loretta Franceschin racconta un amore che si sfalda attraverso un personaggio che lo riflette, quello delle acque del Po che nel loro scorrere accompagnano i segreti e i desideri dei personaggi e si mescolano ai loro stati d'animo, divenendone specchio e vibrante metafora. Sono d'acqua i nostri pensieri, di Loretta Franceschin. Edizioni Guanda.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Avendo il piacere di dedicarmi alla Carta Universale dei Diritti Umani e occupandomi di fare in modo che quante più persone perlomeno si incuriosiscano su questo tipo di documento, ho l'abitudine anche di scorrere vari post di tante persone e leggere anche quelli che possono essere i commenti, eccetera. Adesso sempre più sorpresa dal fatto che si cerca sempre di imputare la responsabilità di un cambiamento, ovviamente non in positivo ma in negativo, a qualcuno o a qualcosa che sia lontano da noi, dimenticandoci che quelli che creano la società siamo noi, che tutto fa parte della politica e anche le scelte che quotidianamente facciamo del nostro vivere, del comportamento con la famiglia, con gli amici, nell'ambiente di lavoro, sul posto di lavoro, ha a che fare con la politica, no? Sono scelte che si fanno, ma riscontro sempre più questa grande difficoltà nel riconoscere la propria responsabilità su appunto quelli che sono stati tutti i cambiamenti a cui noi stiamo assistendo quotidianamente. Io sono una persona decisamente attempata, avendo 65 anni e non più 20, e comprendo questo ragionamento proprio quando arrivano da giovani voci, un po' meno quando arrivano da persone che sono più adulte, che dovrebbero avere maggiore comprensione di come la vita va avanti e di tutto quello che comprende vivere ogni giorno. La Carta Universale dei Diritti Umani non è soltanto un'indicazione di come potrebbe essere la vita quotidiana, ma prende proprio spunto da com'è veramente la vita quotidiana, e infatti si occupa di giustizia, si occupa di accoglienza, si occupa di tempo libero, si occupa di diritto alla vita, allo studio, al tempo libero, quindi non è un qualcosa che può essere osservato solo da un punto legale o da un punto di vista amministrativo o politico, se volete. Nasce proprio dalla conoscenza della vita di ogni giorno e di tutti gli

0: implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona, di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti o delle libertà in esso enunciato. Che cosa significa? Che tutti abbiamo dei diritti e tutti abbiamo anche dei doveri, e significa anche che questo documento nasce appunto, e mi piace sottolinearlo, dall'osservazione della vita quotidiana di ognuno di noi. È per questo che io vi invito, come sempre, a ritagliarvi 10 minuti del vostro tempo ad andare a leggere questo documento. Lo potete trovare anche sul nostro sito, ma lo scegliete voi, decidete voi dove potreste andare direttamente sul sito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per leggere la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste scegliere altre associazioni, Save the Children, Amnesty International, sono tante le associazioni che si occupano dei diritti umani, oppure www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Un intenso fronte perturbato è in transito e colpirà oggi parte delle regioni centro-settentrionali. Mattinata il tempo risulterà fortemente instabile al centro-nord, con piogge temporali specialmente al nord-est, nonché su Toscana, Umbria e Marche. Nubi in aumento anche altrove, ma più sole al sud. Nel pomeriggio le precipitazioni si faranno via via più diffuse, soprattutto sull'Emilia-Romagna e ancora su tutto il centro. Meglio altrove, ma generale calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villanuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. La giornata di giovedì 10 settembre sarà caratterizzata da maggiore variabilità e da un temporaneo aumento dell'instabilità sulla Sardegna. Sul litorale occidentale e sulle zone interne settentrionali il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con possibilità di deboli piogge nel corso della giornata. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a ampie schiarite e cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Sul litorale orientale e sulle zone interne meridionali la nuvolosità aumenterà progressivamente, con deboli piogge soprattutto durante il pomeriggio. Anche in queste aree è previsto un miglioramento in serata. Sul litorale meridionale avremo invece nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Sui rilievi, nubi in aumento con possibilità di deboli precipitazioni pomeridiane, seguite da rasserenamenti serali. Nel complesso, il peggioramento sarà modesto e irregolare, con la Sardegna interessata solo marginalmente dalla perturbazione. Temperature. Le correnti più fresche di origine atlantica favoriranno un ridimensionamento delle temperature, mettendo fine agli eccessi termici dei giorni precedenti. Le massime risulteranno generalmente più contenute, con un clima progressivamente più gradevole e maggiormente in linea con il periodo. Venti. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza ad attenuarsi ulteriormente nel corso della giornata. Mari. Mare di Sardegna, molto mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Tendenza. Il passaggio instabile di giovedì sarà breve e non particolarmente incisivo. La perturbazione atlantica interesserà infatti la Sardegna soltanto marginalmente, portando soprattutto maggiore nuvolosità, qualche debole pioggia e un calo delle temperature. Già da venerdì è previsto un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni prevalentemente soleggiate e stabili. La novità più significativa sarà sul fronte termico. Il caldo intenso dei giorni precedenti lascerà spazio a temperature più gradevoli e vicine alle medie stagionali. Queste erano le previsioni del tempo di giovedì 10 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: si è annunciata. C'è sempre l'amico che si progetta a mastro fuochista, si piazza davanti alla brace con la birra in mano e finisce puntualissimo per servirti del carbone vegetale.
1: Ecco, con la classica scena da panico, la salsiccia completamente carbonizzata all'esterno ma ancora visibilmente viva al centro.
0: Per non parlare di quando sbagli le dosi o compri cibo per sfamare un battaglione e mangi braciole per 2 settimane, o alle 8 di sera gli ospiti sono ancora lì a sgranocchiare i grissini per la fame.
1: Ma prima di rassegnarvi a servire carne dura e far morire di fame gli invitati, l'intelligenza artificiale diventa il vostro sous chef di fiducia.
0: La prima applicazione geniale per pianificare il barbecue senza sprechi si chiama Barbecue Companion AI.
1: Inserite semplicemente il numero degli invitati, quante donne, quanti uomini, quanti bambini ci sono ed eventuali vegetariani.
0: E l'AI vi calcola al grammo la spesa esatta, quante braciole, quante verdure, quante salamelle comprare, per non sprecare un euro e far uscire tutti sazi.
1: Ma non finisce qui, gli dite cosa avete in dispensa e l'AI vi genera la ricetta per la marinatura perfetta.
0: Un mix bilanciato di spezie, olio ed erbe per rendere anche il taglio di carne più economico, morbido e succoso, come in una steakhouse americana.
1: E per il problema da incubo dei tempi di cottura diversi tra pollo, maiale e manzo?
0: Lì usiamo la combo definitiva, la Meter AI App, insieme ai termometri intelligenti.
1: Infilate la sonda nella carne, selezionate sull'app il tipo di taglio e il livello di cottura desiderato.
0: E l'intelligenza artificiale monitora in tempo reale sia la temperatura interna della carne, sia quella della brace.
1: Vi dice esattamente, la bistecca sarà pronta tra 4 minuti e 30 secondi. E vi avvisa dallo smartphone al secondo esatto in cui toglierla dal fuoco.
0: Zero ritardi, zero carne cruda o bruciata. Vi godete la compagnia, spiluccate gli antipasti e tirate fuori dei capolavori di cottura da chef stellato.
1: Allora aspetta Chiara, ricapitoliamo il tutto per diventare dei king incontrastati del barbecue.
0: Barbecue Companion AI, per dosare la spesa ed elaborare marinate da urlo. E la Meter AI App, per azzeccare la cottura perfetta al secondo esatto.
1: Sì, dai, usare l'intelligenza artificiale davanti alla griglia vi permette di cucinare senza stress e godervi la festa insieme agli amici.
0: Perché la grigliata perfetta non è solo una questione di brace, ma di buona compagnia e cibo fatto come si deve.
1: E allora accendete i carboni, scaricate l'app e buona ultima grigliata. A domani.
0: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
4: Troppo Forti.
5: Hai capito?
6: Ho capito, sì. Mica succede.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole, puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Time, l'album di Time Mahal, è un insieme di sonorità registrato con il supporto della Phantom Blues Band, un gruppo di musicisti con i quali Time Mahal ha raggiunto una collaborazione pluriennale. Registrato in California, l'album riflette la chimica della band con un ricco mix di ritmi reggae, groove di New Orleans, country blues, blues e rhythm and blues. Qui per voi, Time Mahal a Me and Blues.

0: you put the whammy on me.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Dimes sono una band belga. Il gruppo si è formato nel 2019. Cinque musicisti che hanno scalato molte vette musicali nel corso degli anni, ma suonano ancora con l'entusiasmo di una band emergente. Il loro sound spazia con disinvoltura tra il blues, soul, ritmi funky, tocchi jazz, gospel e perfino un pizzico di blues rock. Qui per voi questa Stop Falling Around, per voi The Dubs.

Mentre Mark Brossard ha iniziato a suonare fin da giovanissimo ed è stato coinvolto nella scena musicale della Louisiana da subito, la sua città natale è stata Lafayette. Era un vero e proprio focolaio di musica e tutto ciò ha contribuito a incoraggiare Mark a partecipare attivamente alla scena musicale locale. Ha registrato il suo primo album a 20 anni e da allora ha pubblicato molti dischi di notevole importanza, alcuni prodotti anche da Joe Bonamassa. Questo è un brano che ho scelto per voi, si chiama The Whispers, Mark Brossard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. The Spirit of Warrior Life from Cork documenta il meglio di tre concerti che Joe Bonamassa ha tenuto nell'estate del 2025 a Cork. Cork è la città, era la città natale di Rory Gallagher, dove la famiglia dello scomparso musicista irlandese lo aveva invitato ad esibirsi. Il risultato sono 14 canzoni che esplorano tutti gli angoli del catalogo di Gallagher, tra impatto devastante e il trasporto emotivo, come in questa Bad Penny. Per voi Joe Bonamassa qui a Me and Blues.

Sarah Seth Jordan, nata nel dicembre del 1962 ed è una cantante rock canadese di origini inglesi, nata a Montreal, nel Quebec. Il suo album Rubber Moon Blues ha raggiunto la quinta posizione nella classifica Billboard Blues, mentre il live in New York è stato pubblicato il 28 aprile del 2023 ed è un album molto interessante che poi è uscito, che era stato registrato a suo tempo nel 94 durante un tour con Taylor Hawkins alla batteria. Questo è You Don't Have to Remind Me, per voi Seth Jordan qui a Mian Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Ernestine Blues è un capolavoro di Bob Coritore e Friends, uscito in tutto il mondo e in tutte le forme il 10 aprile del 2026. Un intenditore e un esteta dell'armonica, nonché produttore e custode di uno dei più importanti archivi di memorabili esibizioni blues. Ernestine Blues è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza, un album che spazia dal blues tradizionale di Chicago al rhythm and blues e al soul blues. Tutto questo nasce grazie anche alla grande squadra di musicisti e amici provenienti dalla scena blues di Chicago, che hanno contribuito ad alzare l'asticella della qualità. Questa è la famosissima Trouble No More, insieme a Willie Book, Bob Coritore e Friends, qui a Me and Blues.

Un pluripremiato armonicista di Seattle che ha vissuto in prima persona l'esperienza del blues con leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza per Byers è stata quella di imparare a suonare l'armonica grazie a Sonny Boy Williamson. Questo lo ha spinto a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio al suo mentor e a tutte le sue grandi canzoni, insieme al chitarrista inglese Mississippi McDonald, sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria.

Sempre in tema di blues, che viene dalle traduzioni, parliamo della Backtracks Blues Band, che proviene dalla regione dei Tampa Bay in Florida e si esibisce con brani blues originari dal 1980. Essendo uno dei gruppi blues più longevi della Florida, i Backtracks hanno suonato con molte leggende del blues, tra cui Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Buddy Guy, Greg Allman, Coco Taylor, Johnny Winter e perfino anche con John Lee Hooker. Questo solo per citarne alcuni. Questo quintetto propone un sound blues elettrico energico che ricorda la scena blues di Chicago dai suoi esordi. Questa è Your Funeral My Trial, una vecchia cover di Sonny Boy Williamson, qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80 e 90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Valls. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Buongiorno, dolce fata, come mai ti sei svegliata? Sembri uscita da un infausto telefilm. Ti serve un buon cristiano dal sorriso americano, come dire.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Rock and roll, that's the man. Rock and roll,

poi cosa segui? Se non trovi tutto, non fartene un problema. Non avvi dubbi, sono solo, rock and roll. Non avvi dubbi, sono solo, rock and roll. Non avvi dubbi, sono solo, rock and roll.

Rock and roll.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas, è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Beh, ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Beh, ragazzi, ciao.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.